Reverendissimi superiori della congregazione, reverendi confratelli nel sacerdozio, caro David, cari fratelli e sorelle in Cristo, con grande gioia rivolgo a tutti voi il mio più cordiale saluto in questo giorno così bello e significativo. È per me motivo di profonda gratitudine poter conferire oggi in questa nostra cattedrale l'ordinazione sacerdotale a David, che da tanti legami è unito alla nostra Chiesa diocesana. Ricordo con particolare affetto gli anni in cui qui al Sciru Canonicilor partecipava con entusiasmo alla vita del gruppo giovanile. Fu per noi una grande gioia anche il momento in cui chiese di essere ammesso al percorso di formazione e iniziò gli studi teologici e la preparazione al sacerdozio presso l'Istituto Teologico di Alba Iulia. Nel frattempo la nostra diocesi ha continuato a pregare con perseveranza per il dono di nuove vocazioni sacerdotali e religiose e continua a farlo ancora oggi. Quando David mi confidò il desiderio di entrare nella congregazione della missione e la comunità dei padri lazaristi, confesso che il mio primo pensiero fu quasi quello di dire: che peccato che non rimanga nella nostra diocesi. Ma ripensando proprio alla nostra preghiera per le

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo. Fratelli e sorelle, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Lasciate il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo. Non spadroneggiate sulle persone a voi affidate, ma facendovi modello del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Ugualmente, voi giovani, siate sottomessi agli anziani, rivestitevi tutti d'umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazie agli umili. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.